0: Das waren Nanowar mit True Metal of the World aus dem 2005 erschienenen Album Other Bands Play Nanowar Gay.
1: James Bond, state ascoltando Radiografia sulla frequenza della polizia. Oggi ho deciso di scassarvi un po' le orecchie con i nostri fantasmagorici Nanowar. Altro che Fiorella Mannoia.
2: L'amore con l'amore.
1: Ma che dico, mi annoia, mi ha rotto proprio il cazzo. E ricordiamo che la masturbazione è un'attività narcisistica e di autocompiacimento. Chiaro il concetto? Tenete.
0: Weiter geht's mit Hunter und dem Titel Watch Out for Metal.